Eteti ile kuka e gbo nomba yi daada 0816534 6275 le kan se 0816534 6275 e send di bamito lori WhatsApp si number yi aha di yin group bamito